0: proprio bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma Taylor, tieni calm cool e tieni guardi con...